Ricciotti, per giardini, per fondi coeri, per gli urtingiuri, per dare ricciotti, per occhini, per futtini ghiti, per eccito, per lenghino, per fate demba, per dare ricciotti. Per chatni, per fondi coeni, per yotinjuni, per dari choti, per hojini, per futini kiti, per yechita, per fade dem, dembok jogi.